0: Sega è 10 za 10.
1: The only radio that plays my best songs. Live Radio. Live Radio 89.1.